non so che dica a tutti gli occhi su di sé. E ti vorrei parlare, ma mi mangerei le parole. Continuo a bere vodka Schweppes, magari il primo passo lo fai te.

di sé. E ti vorrei parlare, ma mi mangerei le parole. Continuo a bere vodka e Schweppes, magari il primo passo lo fai te.

Nel dì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'er per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

haine de battire le uomini mezzoso, ma bianca, ma peso, che mai che ne sai, conosce potrai, si provi di mai.

Raffer Marsha Trano, questa salta mi te, uspalzarmi per sempre. E pur la vita sen.